Alipunja da gishke una ali ya kai pramas ni jara kai muko kona la chisha kona ra pakta muskan che kai mala kishka ayuguna shna pinya resanga ora sanga wonyo kanchi kajaringa launchi nya kai takiwa khatarichi.